vino che può ubriacarti un po'. Con gli occhi puoi dirmelo, io lo capirò. Stai pur sicura che